0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 2 e un minuto.
1: Fausto Cigliano. Scisci Piazza dei Martiri.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Enzo Romagnoli, Ina chitarre a luna.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Ria Rosa, Frascanova.
2: Si m'ha appiccicato, e sì signora, e ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore, io così sto, mi piace parlare chiaro, io sì non sposto.

e fatto cacciarù, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne hai saputo approfittare bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne per sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'angora, ma le stelle rascarda. Tu sparisse sta malissimo, come me una potrua, che t'arrangia e

sei giunto? E un po' cagnamo a frasca. Sì, io vengo pronto una murata fresca. Vengo a parlare con mamma o i giorni pasca. E cadu volte spazi, ti capisco, voglio filo ritto, casino tua busta. Neve sapere, qualche buon guida. I tuoi figli ancora, voglio stelle la scarta. Tu sparisci e t'ammalisci, un me una potrua.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Gabriele Vanolio, Coro Signor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ilona Tocodi, Adans.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Gilda Mignonette, a Cartolini Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 3. In punto.
1: Noa. Ninì

0: Mariangela d'abbraccio. Ite vurria vasà.
1: Ah, se ti potesse ricere quello che cuore rice, quanto sarei felice se tu sapessi di...

está. E tu che stai a sentra, ti imbrogli a piesa a issa, come succede spissa. E addio, felicità.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Ria Rosa. Non mi seccare.

tu bastardo e ciuzzo, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietto, ecco tu rende. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che a fa'.

0: Il tuo cognome Pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprita. Io fo casato aprile, so bella novità, nelle nozze Pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a collo cagnolini e testa a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro. I capelli li tieni un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, a non vuoi sparare. E allora stai chiappa, c'è sto fantasma. Stupido, stupido, non sai per niente altro. Io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un pretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, se non tu vuoi sparare non c'è sta niente a fa. Sull'amaro ti aita.
1: Alberto Berri, a testa ruta.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Mirna Doris. Buscie d'amore.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Tito Schipa. Me son briacate sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Maria del Monte. Upilush.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Angela Luce, Anima Nera.

aș curda tu te băcată, să venită în bracea mea. Sotastucie.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Roberto Murolo, Uvash.

Dio che la bella zitta posta con loro quando se marita. No, stu vasce non è vasce, è una reggia meglio reggia. E sì signoro pate masterasce, e sì signora mamma in pagliaseggia. M'hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capisci sbaglia è nata là.

0: mamma in paglia seggia, m'hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capo sbaglia è nato là.
1: Roberto Alagna, senza nisciuna.

mattina, a schiocca lì c'era se rossa, fresca era l'aria e tutto lucciardina adorava di rosso.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Fausto Cigliano, namorato e dispettoso.

0: Mariangela D'Abraccio, Sola.
1: Come una valga sperza mia somara, sto bisbattendo che te ne si chiude, non so ce che già fa parola amara.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tito Schipa. Passione.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mario Pasqualillo, Pina Allamara, Agura e Mammà.

0: Zé Doutro, que o Doutro mela.
1: Eba boa, mocho diga papela.
0: No, o segreto tem guia com maré.
1: E perciò parlate chiara, caccia va, caccia via, che ce vuole.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Trevi, tutta per me.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracino.
2: Lo Guarracino che chiedeva dal mare

La sardella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della pavosa subito disse: ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, incanta te resta lo marito.

Stima de posta, la chiamai faccia tosta, traditore, sbrevognata, senza parola, malenata, che avevi anchiantato l'alletterato, prima antico innamorato, de carriera de chiste, iette, ogni cosa le dicette. Come l'ontisolo poveriello, se lo pigliai a farfariella, e a casa.

Guarracina la disgrazia, chi se portaia, cammiesa la piazza te lo incontraia. Se la ferra poco lo mattino e poi la dice, amma l'andrino. Tu mi lieva l'innamorata e piglia della stamazziata. E tu fate taffa dammeli una, le deve paccare su cozzone, schiaffa, poni e parapesse, scoppolone, fa cozza e

luna correva una striscia da stu partita da chi la lipisce, che vadista da sarda e da losa, da palai e raie patrosa, sara che niente c'è d'acchiata, scormatunne allatterate. Pisce palomma, piscatrice, scorfana, cernia e alice, mucchio, ricciola, musde, mazzuna, stella, luz e sturiuno, morluz, ruongola, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, auglia, arenga, cifra, voce, tracina e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa, rotunna, purpa, secce, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palomma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra e angina, vongola, cocciola e patella, pisce, cane e granciatiella, marvizza, marmora, babosa, popa, prene, vedove, sposa, spina, la spona, la sierpa, sarpa, scausa, un zuoccolo e con le scarpe, sconciglia, gambere e ragoste, venere infine con le poste. Capituna, sauri, anguilla, pisce, grossa, piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa devono a rassusia,

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Canzoni napoletane.
2: Ernesto del Muro Lomanto, Piscatore Pusillaca.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Vittorio Marsiglia. Fatto fa foto.
2: Lascia qua.

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. La prima che ti fai, ci provo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Letizia Calandra, Cannetella.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Pina l'amara, a Gammasella.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Aurelio Fierro. O Marenariel.

0: Uè, voglio!
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Roberto Murolo, a Palumella.

0: canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Il Spingolo francese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Fausto Cigliano, N'accordin fa.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Gastone Limarilli. Monasteri Santa Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Fausto Cigliano e Mario Gangi, com'è bella stagione.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Aurelio Fierro. Tu vuoi fare l'americana?

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Maria Nazionale, scrivama.

cuore. Stavo chiamando la tremma con l'aria, ma tutti nudo non può vendere. Cazzo sta fendana, cazzo sta brocia, s'ha incantato l'uomo da far male.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Gilda Mignonette, Frisca Sport.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Ci attende un sabato soleggiato sul nostro territorio, infatti al nord non mancheranno ampie schiarite con però dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Al centro Italia contesto di stabilità atmosferica, sole protagonista anche al sud e sulle due isole maggiori. Caldo moderato al sud Italia con massime non oltre i 28-32 gradi, solo su alcune zone avremo punte di 34-35 gradi. Il caldo sarà più intenso invece tra pianura padana e zone interne del centro Italia con punte di 37 gradi, valori poi per domenica anche fino ai 38 gradi, ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Domenico Modugno, resta con me.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Ferdinando Rubino, Matalena.

quando cosa da già fa, che sta bocca con mummela, dammi zitta e non tremare, di marito del Michele, tu Michele.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Roberto Murolo, scomunicato.
2: Ta ricordo ti aspettava din da chiesa do Gesù. Tu trasive e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva leggia leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparava.

Santa Croce voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva.

Io mo so scomunicato din da chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non ci trasse proprio più. Ma tu no, sei sempre stessa, tu sei sempre

Ya sapeva che si marita, facita sembra faccia marigiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella la voce mia va presentata.

invece ve riscaldà caffè squisita, o bella casi pura ve gelata, si dà delizio do caffè granita, facendo

0: Grazie che è parita, sotto tenito zucchero e a coppa marasita, ma è tanto che già mutà, è tanto che già girà, godoce sotto la tazza, fino a mocca ma d'arrivà.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Agnello Califano, Carmela Mie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 8 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario da Vinci. Bella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, Maggio sì tu.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà, sto occhio nero impazzisce o gelatiere. Un ragioniere non riesce a ragionare. Un cantiniere sciacquando un bicchiere sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre il cliente la coppa segge, somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te passa. Si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

0: de Wasser. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bomba. Questo occhio nero impazzisce o gelatiera. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Non ho vita col barbiere, non sapone, guarda a te. Mentre il cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa. Ho i bocca rossa che sfizzi da vasà. Si una pupata è tutto vicinato.
1: Oh, oh.
0: Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Sospira e fa. Sei una bomba.
2: Roberto Murolo e Lina Sastri in Resta qui.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Sia passione la vita mia.
2: Domenico Modugno. O sole mio,

0: Venezuela, Venezuela, Venezuela.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Ilona Tocodi, senza nessuna.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Aurelio Fierro, Agasciafort.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Strappo senza precedenti tra Roma e Washington dopo le frasi di Trump su Meloni, dura replica della Premier, l'Italia non implora solidarietà da Mattarella e da tutte le forze politiche, così la segretaria PD Elly Schlein.
3: Noi non accettiamo attacchi né insulti rivolti al governo del nostro paese, ci aspettiamo però che lo faccia e cominci a farlo di più anche la destra di questo paese.
2: USA, Iran e Svizzera atteso l'arrivo delle delegazioni incaricate di aprire la fase negoziale vera e propria, pesa sulle trattative l'offensiva israeliana in Libano, oltre 50 i morti in 24 ore. Dramma a Santo Domingo, dove un vasto incendio ha distrutto il resort di Bahia Hibe, provocando la morte di una cittadina italiana. Dopo il deludente pari dell'esordio, il Brasile si riscatta superando 3-0 Haiti, bene anche il Marocco che supera la Scozia 1-0, fuori la Turchia di Montella sconfitta dal Paraguay per 1-0 e dopo il Messico anche gli Stati Uniti staccano il pass per i sedicesimi, superando 2-0 l'Australia. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
5: Luigi Infantino, usurdata innamorata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Massimo Ranieri. Simmenavolo, paisa.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Aurelio Fierro. Come facetta mamma te?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enzo Limbo, Malinconica Autunna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nessuna ricomposizione per ora nello strappo tra Roma e Washington dopo le frasi di Trump su Meloni e la dura replica della premier italiana. Annullati la visita di Tajani a Washington e il forum Italia-USA di Miami. USA, Iran e Svizzera atteso l'arrivo delle delegazioni incaricate di aprire la fase negoziale vera e propria. Per la stampa USA l'offensiva israeliana in Libano, oltre 50 morti in 24 ore, mina le sorti delle trattative. Ergastolo confermato in appello per Christian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni che nel 2024 cisterna di Latina, uccise a colpi di pistola Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella dell'ex fidanzata Desiree. L'eccezionale ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. I mondiali, dopo le vittorie di Brasile, Marocco, Stati Uniti e Paraguay, che elimina la Turchia di Montella, tra stasera e l'alba di domani si giocano Olanda, Svezia, Germania, Costa d'Avorio, Ecuador, Curaçao, Tunisia, Giappone. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
3: Enzo D'Ambrosio. Tup tup.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Dino Giacca. Voce notte.

0: Mario Pasqualillo, Pina all'amara, Dringate, Dra.
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
2: Gelata stagiona.
1: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
2: Sto cuore Carmen.
1: Sto cuore Carmen.
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa più.

0: Questo un giovane fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: trovato un bello soldato, si è fermato vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.
1: Stamanelli dall'acqua si gela.
0: Si mastiene da un poco Carmela, da un poco Carmela, da un poco Carmela. Mo fornisca sta ferma e ti sposa.
1: Caporano non è cosa.
0: A bocche. E mo fornisca sta ferma e ti sposa.
1: Caporano non è cosa perché?
0: Perché?
1: Perché?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Miranda Martino, Lillì Cangi.

Sanderis turba. E voto un goppo foglio, sente parlare Lili. I leg ma m'imbroglio, che vuoi arrivare a capi, ma che sta non m'imbroglio.

Sergio Franchi, Mala Femmana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Massimo Ranieri e Allure.

E allora dissi, e di Napoli non mi son di Milan, fai bagni qua certissimo, non mi parti domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole o posso, grazie, e sammo che a signora. Ya, yeah, ya. Yeah. E allora...

かし冬は静かかんやえじゃかつしなたかんだとらばいかんだし

tu qualcuna fosse amora, cagna con amma ti, da tua in errore. Canta con me, canta con me.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker, con la frase apri canzoni napoletane.
1: Mario San Marco. Uso

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Richard Leach and John's Fiore, senza nessuno.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Mario Abate, Zitto i cor.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Oreste De Bernardi, addio suon lontana.

nenna sposai e do paese un ricco capone. Dopo un anno facette barone e zogo zogo zogo zogo zogo. Chi sto chiocchio gli venga in campagna e la sa.

0: Daniele Pace, Piccirì.
1: Piccirì, quanto è grande st'amore per te. Quando i te becca passa, ma sento tutto solo, dito cor. Sarà che sì, sarà che no, ma tu sì. Piccirì.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Catina Ranieri, Scapricciatiel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria del Rio, tira e molla.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Nunzio Gallo e Ceragioli torna a Sorrento.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Aurelio Fierro. Serenatella shue shue.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Peppino di Capri. Santa Lucia lontana.

0: Enzo De Muro Lomanto, Pusillaca.
1: Dindana barca rimma passa mora, o scoglie frisio sotto luna chiara. Stammo po' prima vota ancora, amanno c'è un silenzio.

e boca a boca han già portato allora sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrannora a varche rimme nui da poppa brora tutto nu blocca argente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: USA e Iran, mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato volto a siglare un accordo di pace. In arrivo le delegazioni dei due paesi. Lo scontro Roma-Washington, solidarietà a Meloni dopo gli attacchi di Trump da parte di tutte le forze politiche, sia pure con dei distinguo. Così il presidente dell'Eurogruppo di Fratelli d'Italia Procaccini e il leader 5 Stelle Conte.
3: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone.
4: Queste sono parole assolutamente inaccettabili, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale.
2: Caccia all'uomo in Versilia per rintracciare gli occupanti di un SUV che all'alba ha travolto uno scooter, morto un ragazzo di 17 anni, grave, una 18enne. Mondiali registrati, il pass per i 16esimi degli Stati Uniti e l'eliminazione della Turchia. Tra la sera e la notte italiana, il secondo turno della fase a gironi prosegue con 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
6: Mario Abate. Uè uè, che femmina!

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Alberto Berri, a gelosie.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Consiglia Licciardi. Te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Orchestra italiana napoletana. Come facetta mamma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Ci attende un sabato soleggiato sul nostro territorio, infatti al nord non mancheranno ampie schiarite con però dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Al centro Italia, contesto di stabilità atmosferica, sole protagonista anche al sud e sulle due isole maggiori. Caldo moderato al sud Italia con massime non oltre i 28-32 gradi, solo su alcune zone avremo punte di 34-35 gradi. Il caldo sarà più intenso invece tra pianura padana e zone interne del centro Italia con punte di 37 gradi, valori poi per domenica anche fino ai 38 gradi, ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Silvana Martino, a Mulignana.

0: lei se botta, ma se ti faccio afflitte sconsulate,
1: si bella infama assai, peggio una cara. Mai more.

Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante. Miranda Martino. Tup tup. Mariscia.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Bruno Venturini. Silenzio cantatore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: USA e Iran mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato volto a siglare un accordo di pace. In arrivo le delegazioni dei due paesi. Lo scontro Roma-Washington, solidarietà a Meloni dopo gli attacchi di Trump da parte di tutte le forze politiche, sia pure con dei distinguo. Così il presidente dell'Eurogruppo di Fratelli d'Italia Procaccini e il leader 5 Stelle Conte.
3: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone.
4: Queste sono parole assolutamente inaccettabili, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale.
2: Caccia l'uomo in Versilia per rintracciare gli occupanti di un SUV che all'alba ha travolto uno scooter, morto un ragazzo di 17 anni, grave, un 18enne. Mondiali registrati, il pass per i 16esimi degli Stati Uniti e l'eliminazione della Turchia, tra la sera e la notte italiana il secondo

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Lilli Cangi.

Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: canzoni napoletane. Ma sono innamorate te.
1: Roberto Murolo. Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Consiglia Licciardi. Nasera e match.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Carlo Buti.
2: Agata.
3: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare. Non ci vengo a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro, era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso reputare.

0: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te la chiave. Dove è andata?
1: A Sole e Ballo.
0: Mi commuove e penso che te faceva parte bella, tutta sola insieme a me. Non mi faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Mario Merola, coro forastiero.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Nicola Arigliano. Strada anfosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio De Sica, venite a Chiatamone.

fai scurità tutta peccata, strigno m'abbraccia a te. Sotto a stu

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Enzo De Muro Lomanto, O Solo Mia.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Tito Schipa. Mandulinata a Napoli.

0: canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Dino Olivieri, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: E a Mario, Ovas.
2: Agenda camma bene sentinella, non da strascia da mattina a sera, ma chi striscia per trecce novella, ma come faccia cade sta morera, e invece voglio bene una figliola, che sta in tua

dirà, signore mio, a sto quarto piano non ci ha mai. Io vado, dice, quanto certo Dio, in una terra ci sta buona assai. E intanto la figlia che la bella sina, lo sta con l'ore quando si marita.

ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei hanno ragione. Papà, se fra i poveri titolato, dice, e andrà per lì, che stupasone. Ma i pezzi che con due occhi brillanti, c'è una cavallo pure, durignante. No, tu lasci tutto e fasci, e la regge, e la meglio regge, Gesù signore. Vado in mastrascia, e sì signora, ma ben bagliatezza, hanno fatto che la figlia è una vera meraviglia, capisci bagliannata là.

0: canzoni napoletane. Sì, como zucchero.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzoni appassionate.
2: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divento il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: JJ Di Giacomo, La Pansée.

0: canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone. Reginelle.

voglio che tu occhi, voglio che ta faccia addolcerire ogni felicità. Suona la vita mia, dimmo qua la via, ta giovani affondrà.

Uccidendo desideri e malapprevo, specchio da frute rovinò. Quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dopo diva capitò. Bimba, chi ti trappera?

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mario da Vinci. Com'è bella stagione!

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Gabriele Vanorio, come se canta a Napoli.

0: Teddy Reno, una voce, una chitarra e un pochi luna.
1: Una voce, una chitarra e un pochi luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Roberto Murolo, Uti la Mola.

fece il Novecento. E tutte i giorni mangiano tu sgarro, tu vestita è scollacciata, sta spaccata non mi va. O russette, sigaretti, calzoni alla maschietta, niente

canzoni napoletane, tradizione e sentimento. Gruppo Aperto, Acita e Pulisnella.

0: Canzoni napoletane, emozione, tradizione e passione.
1: Alberto Berri, Paisiello.

0: Che piacere, che godere. Vi faccio una confidenza. Custu caldo casa mor, sono fresca in dia fora.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
3: Giuseppe Di Stefano. Maria Marie.

0: canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
1: Giuseppe De Laurentiis, I don't care.

Io mi chiamo Carlino Maffi, mi chiamo Ancialì. Sono l'idolo di Broadway, sentite perché. So parlare per bene l'inglese, francese, parente, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, vendiese, lecchese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi comporto, che le guerre mi dico così.

Senti paletti sonetti e può bene sparire fiaschetti, poppetti, capretti, calletti, spaghetti, filetti e confetti. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha tort, mi comporto e le gente mi dicono così, quando è sporco ed ognuno vorrebbe essere lì, chi mi critica niente mi fa e sapete perché.

se vado da qui fino e lì io voi dec sì. Voi mi arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, artista, solista. Tengo pure una telefonista che esiste ma fisse, ma in vista se fissa, pallista, famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi comporto, che le ghelle mi dico così. Quando è sport, ed ognuno vorrebbe già lì, chi mi critica niente mi fa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gabriele Vanorio. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 16. In punto.
1: Tito Schipa, non è Carmela mia.

Io l'ho passato un mocuro più, ma chi ci penso, mala di colora, tannanta scoccia un paritto tu. Mo piange, ma tu piante una

L'amore era più forte di l'amore, e mo senza restare, niente più, con me si stata, sempre senza cora, e ti ha già dato tutta gioventù. Chi pensa è stata letta da perduta, come era stata?

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Enzo Limbo. Monasteri Santa Chiara.

0: Gli è perduto un suon.
1: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scetate spase ma sto cuore, e voce notte si sono fatte rare. E i re...

0: canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Mario Da Vinci. Mandulinat a Napoli.

0: Uè! Ah, che rit! Mi spus! Pasca un burlicchio! E te mana dovuto!
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Giuseppe Di Stefano, tu canunchiagne.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette, Santa Lucia Lundana.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Ugo Calise. Scapricciadiel.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Adriana Martino, La Rosa.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Roberto Murolo, Tiemp belli na vota.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Joseph Smith, Tarantella sincera.

0: Canzoni napoletane, tu si na malatia.
1: Bruno Venturini. Mi son briagate sola.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Teddy Reno, che lalla.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Cecerinella.

0: Claudio Villa, cora analfabeta.
1: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
2: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi si leva dal palcoscenico, ho davanti alla pellicchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
1: Ecco, signori, Claudio Villa.
3: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 18 e 6 minuti.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Gabriella Ferri, La Pansée.

tanto caro glielo darò. Quando si sarà mosciotto, io me lo conserverò. Ci ha tre petali tesoro e ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a colori.

svolacchia intorno a me perché mi svolacchia intorno perché poi ti appoggi sulla mia spalla con il pietto e l'avanzare e io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ha detto, per favore, mi sembra un trick track.

Giuseppe Di Stefano. Pusillac.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Fred Bongusto. Una voce, una chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Mario Abate. Bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Giuseppe Taddei, Napolo Cant.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giacomo Rondinella. Come facetta mamma te?

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 19 e un minuto. Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Domenico Modugno, nessuna può sapere.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gabriella Ferri, A Tazze e Caffè.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Edoardo Migliaccio. Chi campa ritt, campa flitt.

E nessuno fa niente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldi. Garibaldi combatteva, combatte pure tu, hai ragione, la vita che sei, è un forza, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo, e sennò come si spiega?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Sia passione la vita mia.
2: Sergio Bruni. Sarrà chissà.

in campagna allo tutto tutto tutto tanto miel che la voglia menete alla fiera del mastro Andrea vacca taino canasciol frongo do canasciol in campagna allo tutto tutto tutto tamburiel.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Maria Paris. Totonno Piscatore.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Leo Doro e Francesco Buttigliero. Torna Maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 20 in punto.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli. Perché?

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Gabriella Ferri. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Vittorio Marsiglia. Teresin, Teresin, Teresin.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul nostro territorio, solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini e lungo la dorsale appenninica. Giornata di domani ancora con sole assoluto protagonista, sempre qualche nota instabile sui rilievi della nostra penisola nella seconda parte del giorno. Le temperature massime saranno in ulteriore aumento con calde d'afa in intensificazione. Punte che sulle regioni settentrionali, specie sulle pianure e settori interni delle regioni del centro, saranno anche prossime ai 37-38 gradi. Valori che invece sulle regioni meridionali risulteranno compresi tra i 30 e i 35 gradi. Ventilazione debole con mari calmi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
4: Francesco Albanese, non nave.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giacomo Rondinella, voce notte.

vita e soffro mille spasimi, ancora tengo la spira quando confronto

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, Cannetella.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Gabriella Ferri, com facet mammata.

poco dispettosa. E per fasti drezze d'oro, e per fasti drezze d'oro.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Anapeta, Apalumella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Giuseppe Bellantoni, Luna Cortese.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Sergio Bruni, a rumba dei Scugnitz.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Osordata innamorata.

arriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma consola, che tu pensa solamente a me.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, affaccia da...

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Maria Paris. Tuppe tuppe. Mariscia.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Giuseppe De Luca. Oi Luna.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tullio Pane torna su Rienta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 22. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
2: Giuseppe Capaldo. A tazzi e caffè.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Ite vurria, va sa.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Giacomo Rondinella, Mergellina.

0: l'amore si è scemato, si è scemato il mondo.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri Canzoni Napoletane.
3: Franco Ferraris e Franco Corelli. Tucanucchiagna.

0: settimana.
1: Ma vorrei partì stasera, lontano, no, non c'era senso più. Dice da terreno.

0: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Vittorio Parisi, Paloma.
2: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva la gramella, quella non sa passa sua, la mia compagna.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Lina Sastri, Tammurriata nera.
2: Questo ritmo si chiama tammurriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che somiglia

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 giugno. Sono le ore 23 e 3 minuti. Giuseppe Di Stefano. Era de maggio.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: José Carreras.
2: Cor ingrato.

0: Monica Sarnelli, Lili Kanji.
1: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shanto sa prediletta, a vita voglia di quando mi ributta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Francesco Albanese. Perché?

0: cute!
1: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker, con la frase apri canzoni napoletane.
2: Renato Carosone. Maruzzella.

0: ma l'ultima sarai con me.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Giorgio Consolini, Valento e Vento, Torn.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. È mezzanotte. In punto. Canzoni Napoletane. Suoni antichi. Passione di sempre.
1: Roberto Murolo. O Marianariella.

0: Claudio Villa, cor analfabeta.
1: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
2: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi sapeva dal palcoscenico, davanti alla pellicchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
1: Ecco, signori, Claudio Villa.
3: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Nino Taranto. Giovanna Gaghidar.

Una sera fui chiamata per una festa sotto al balcone. O che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ma non la trovo mai sta serenata e va Margherita. Con sta chitarra accanto mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Gabriele Vanorio, Scomunicato.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gabriella Ferri, Maria Marie.

0: Scusate, il giovino, io so bisnonno. Sono tornato proprio molto ospitale.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Ugo Calise, Ucunte Maria Rosa.

0: Marino Marini, na voce, na chitarra.
1: Scusate se mi fermo qui a Puntoro con questa rocchia quante scombinate.

Il bello che sta lì, la fermava a guardare.

0: come da fatta mamma da saccio meglio a te.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Quintetto Vesuvio, aprile a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. È l'una. È tre minuti.
1: Ferdinando Rubino, Roselli Maggio.

0: canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Gabriele Vanorio, ti voglio ben assai.

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poggia poi sulla mia spalla con il pietto e l'avanzare. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ho detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Tito Schipa.
2: Voce notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Enzo De Muro Lomanto, di Citancella Vuia.

0: casa sana, solo embráchate. Cuánta malinconía, cuán triste su desencete. Hey, man, amore, si resta senza te.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: JJ Di Giacomo, pigliate una pastiglia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 2. In punto.
1: Gino Becchi. Perché?